0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: 7FM.
1: E sabor di Italia llega a Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che tocchi italiano. Prova il hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
2: Privada Stays is not just any regular retreat. It's a slice of paradise. A spacious, colorful, chic getaway where everyone their own pool is our rule. Book your room and find our lowest rate guaranteed on privadastays.com.

0: where sunsets meets and faces drop. Indulge in the ultimate musical escape on Hearts Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinequila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here

la vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

0: e sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Privatus Days is not just any regular retreat. It's a slice of paradise. A spacious, colorful chic getaway where everyone their own pool is our rule. Book your room and find our lowest rate guaranteed on privatusdays.com.
2: Heart Radio.